0: Planet News.
1: Una recente ricerca segnala un cambiamento inatteso nelle foreste tropicali australiane. Dopo decenni in cui hanno funzionato come importanti pozzi di carbonio, in diversi casi sono diventate fonti di emissioni. La causa principale è l'aumento della mortalità degli alberi, raddoppiata rispetto ai valori storici. Siccità, temperature estreme, pressioni legate al cambiamento climatico fanno sì che più alberi muoiano e decomponendosi rilascino CO2.
2: Gli scienziati lanciano un importante allarme: le foreste tropicali sono un serbatoio di carbonio fondamentale, ma il fatto è che tutto dipende dall'ecosistema, che viene messo davvero a durissima prova.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Nelle foreste del Sulawesi, la femmina di pitone reticolato Ibu Baron è stata certificata dal Guinness World Records come il serpente selvatico più lungo al mondo, 7,22 metri per 96,5 kg. Individuata a fine 2025, è stata salvata dai conservazionisti prima di essere uccisa o venduta.
2: Sebbene in cattività esistano esemplari più lunghi come Medusa, 7,67 metri, la baronessa rappresenta un primato unico per la fauna selvatica. La sua scoperta evidenzia il conflitto tra uomo e predatori in Indonesia, ricordando che nonostante il mito della preistorica Titano Boa, la protezione degli habitat è fondamentale per preservare questi giganti moderni.

0: Planet News.
1: Sono passati 180 anni e le tartarughe giganti sono tornate in una delle isole più affascinanti dell'arcipelago delle Galapagos. Siamo in Ecuador, evento naturale importantissimo, ma anche un dato importante per il forte impatto che puoi avere sull'impatto paesaggistico e anche sul turismo. Calcolate che nelle Galapagos sono quasi 200 i giovani esemplari di tartarughe giganti riportate proprio sull'isola.
2: Un ritorno sincronizzato con l'arrivo delle prime piogge stagionali, fondamentali per favorire l'adattamento degli animali al loro habitat naturale. Non è un gesto simbolico, ma un'operazione su larga scala. Le tartarughe sono specie chiave, veri ingegneri dell'ecosistema, capaci di disperdere semi, rigenerare la vegetazione e ristabilire equilibri naturali oramai assenti da oltre 180 anni. Per questo, nei prossimi anni saranno rilasciati circa 700 esemplari. Radio Monte Carlo.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
4: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
3: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento climatico può spingere le praterie subalpine a trasformarsi in ecosistemi dominati da arbusti aridi, modificando in profondità le interazioni tra piante e funghi del suolo. Questo emerge da uno studio pubblicato da un team di ricercatori della University of Oklahoma. I risultati dimostrano che il riscaldamento ha provocato una netta transizione tra la vegetazione dominata da piante erbacee e quella dominata da specie legnose.
2: Lo studio evidenzia anche cambiamenti nel suolo. Il riscaldamento aumenta la disponibilità di fosforo per le piante, riducendo la loro dipendenza da certi tipi di funghi. Questo cambiamento nella simbiosi pianta-fungo rende l'ecosistema complessivamente più conservativo e meno produttivo. I risultati dicono che il riscaldamento climatico modifica sì le specie presenti, ma riorganizza profondamente le relazioni ecologiche che sostengono questi ambienti.

0: Planet News.
1: Dalla Corea del Sud arriva la prima finestra intelligente passiva realizzata in legno trasparente termocromico con cristalli liquidi. Il dispositivo blocca quasi totalmente i raggi UV senza ridurre la luce visibile ed è 5 volte più isolante del vetro convenzionale.
2: Il legno trattato chimicamente per aumentare la trasmittanza ottica permette alla finestra di regolare il passaggio della luce in base alla temperatura senza consumare energia. Un'innovazione che apre nuove possibilità per edifici più sostenibili e ad alta efficienza energetica.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca australiana mostra come sia possibile recuperare fino al 97% dell'argento dai pannelli fotovoltaici a fine vita, grazie alla flottazione a schiuma. Questo metodo, rapido e meno inquinante, separa l'argento metallico riducendo reagenti, rifiuti e impatto ambientale. Oltre a valorizzare materiali preziosi, la tecnica rende più sostenibile ed efficiente la gestione dei pannelli solari dismessi, trasformando il riciclo in una opportunità concreta per un'energia davvero circolare.

0: Planet News.
1: Dalle bucce di patata nasce PillPack, una startup italo-svizzera che trasforma gli scarti alimentari in imballaggi compostabili per frutta e verdura. L'azienda recupera le bucce provenienti dall'industria alimentare, va ad essiccarle, le macina, le unisce a ingredienti naturali per creare vaschette resistenti e sicure, pronte a sostituire la plastica nella grande distribuzione. Oltre ad essere ecologiche, le confezioni prolungano la freschezza dei prodotti, riducendo condensa e sprechi alimentari. PillPack sta portando la sua tecnologia in Italia, puntando a una produzione industriale nella Packaging Valley e costruendo una filiera circolare che coinvolge agricoltori, industrie e impianti di compostaggio, con l'obiettivo di abbattere l'uso di imballaggi fossili e promuovere un modello di economia sostenibile.
0: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.

0: this is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Hey, I'm gonna be my double.

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: snap.
1: Planet News.
2: Le foche, tornate numerose dopo decenni di rarefazione, superano oggi i 3.000 esemplari. I droni monitorano le colonie e raccolgono dati su spostamenti e aree di sosta senza disturbare gli animali. L'intelligenza artificiale elabora le immagini in pochi secondi, un lavoro che prima richiedeva ore di osservazione diretta. Grazie a questa tecnologia è possibile bilanciare la presenza dei turisti e la protezione della specie. Regole di base come limitare l'accesso a certe aree della spiaggia riducono ulteriormente i disturbi. Questo approccio combina efficienza e rispetto dell'ambiente, migliorando le decisioni per la conservazione. Il modello scozzese può essere applicato anche in altre regioni e specie in pericolo. L'esperienza dimostra come tecnologia e ricerca possano proteggere la biodiversità senza compromettere il turismo sostenibile.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Anche l'Italia sta attuando la nuova direttiva europea contro i reati ambientali con un decreto che rafforza in modo significativo la tutela penale dell'ambiente. Il provvedimento vuole risolvere problemi urgenti come inquinamento, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici e criminalità ambientale. La normativa amplia l'elenco dei reati ambientali e introduce una maggiore responsabilità per aziende, enti ed associazioni, adeguando le sanzioni per renderle più efficaci.
2: Le pene saranno sempre più dure, soprattutto nei casi di inquinamento in aree naturali protette o danni ad ecosistemi e specie tutelate, oppure quando si mette in pericolo la salute delle persone. Il decreto prevede anche un miglioramento nel coordinamento tra autorità giudiziarie, creando un sistema nazionale contro la criminalità ambientale.

0: Planet News.
1: Oggi è il terzo martedì di un mese palindromo. Ci avete fatto caso? Allora bisogna festeggiare tutti a cena fuori.
2: A parte gli scherzi, non serve un'occasione speciale per concedersi una cena speciale. Nei ristoranti Roadhouse potete godervi i migliori piatti con la migliore atmosfera al miglior prezzo. Oggi, ad esempio, i bambini fino a 10 anni hanno il Junior Menu gratis con ogni pasto di un adulto.
1: Roadhouse, l'atmosfera perfetta per momenti di qualità.
3: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys.

0: Planet News.
1: La startup norvegese Desert Control ha sviluppato una tecnologia capace di trasformare terreni sabbiosi aridi in suoli fertili. L'idea è nata osservando il Nilo che per millenni, con le inondazioni, ha depositato argilla che rendeva il terreno ricco e produttivo, imitando proprio quel processo. Spruzzata sul terreno, questa nanoargilla avvolge i granelli di sabbia, li rende capaci di trattenere acqua e nutrienti invece di farli scivolare via. In poche ore un suolo sterile può diventare coltivabile. Test indipendenti hanno mostrato che permette di risparmiare quasi la metà dell'acqua.
2: Quest'anno la nanoargilla è arrivata sui campi da golf statunitensi, nelle aziende agricole dell'università, e ci sono studi per verificare i benefici su larga scala. Anche l'Arabia Saudita è particolarmente interessata al progetto. I costi sono ovviamente molto alti, ma questa argilla liquida potrebbe diventare uno strumento decisivo per fermare desertificazione su terreni oggi inutilizzabili.

0: Planet News.
1: Che vibrato, signori! Per Billboard Italia è stata l'artista italiana del 2025, ma secondo me di Giorgia sentiremo molto parlare anche in questo 2026.
2: Una ricerca globale dimostra che i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante all'anno. Con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni. E per compagnie e governi sarebbe davvero un grandissimo vantaggio economico. Tutto è pronto, basta volerlo.
1: A livello mondiale i rifiuti permetterebbero di produrre 50 milioni di tonnellate di carburante l'anno, tagliando le emissioni con l'idrogeno verde addirittura si arriverebbe a 80 milioni, quasi un terzo del fabbisogno mondiale. Per compagnie e governi ci sarebbero anche vantaggi economici. La tecnologia è pronta, ora serve la volontà di adottarla.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics. All night long,
0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics, dove i nuovi suoni.

0: Planet News.
1: Ogni anno i salmoni dello stato di Washington compiono migrazioni millenarie, oggi ostacolate da infrastrutture costruite sui loro percorsi naturali. Durante le alluvioni, l'esondazione dei fiumi trascina i pesci sull'asfalto, costringendoli a strisciare sull'asfalto e attraversare le strade per seguire l'istinto riproduttivo. Questa frammentazione degli ecosistemi causa sfinimento e morti accidentali, minacciando il futuro della specie. Il fenomeno amplificato dai cambiamenti climatici evidenzia il conflitto globale tra progresso e natura. È urgente investire in corridoi ecologici e ponti naturali per proteggere questi equilibri fragili e garantire che le nostre strade non diventino barriere insormontabili per la biodiversità.

0: Planet News.
1: In Italia la biodiversità è sotto forte pressione. Vertebrati e piante vascolari sono a rischio di estinzione, mentre meno del 10% degli habitat naturali è in buono stato. Il consumo di suolo resta elevato, il cambiamento climatico si fa sentire con ghiacciai alpini in ritirata, innalzamento del livello del mare e temperature record nel 2024.
2: Nonostante tutti questi problemi, il paese registra alcuni progressi. L'economia circolare cresce, le emissioni di gas serra calano e le energie rinnovabili aumentano, anche la qualità delle acque superficiali migliora, mentre l'inquinamento atmosferico tende a ridursi pur avendo bisogno di altri interventi. A livello europeo la biodiversità resta comunque in crisi, mentre il continente si riscalda più rapidamente nel resto del mondo.
0: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
3: c'è solo una cosa da fare.

0: la Dancing Web Radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Il progetto europeo Two Fuel trasforma gli scarti di pomodoro in carburante sostenibile per aerei, fertilizzanti e mangimi. Fiori, foglie, steli, bucce, semi e pomodori di qualità scarsa vengono trattati con tecnologie innovative come estrusione e liquefazione idrotermale. L'obiettivo è semi e pomodori di qualità scarsa vengono trattati con tecnologie innovative come estrusione e liquefazione idrotermale.

0: Planet News.
1: Se pensiamo all'inquinamento dei fiumi, immaginiamo plastica, scarichi industriali, ma il nemico sempre più diffuso è un altro. Sono i farmaci antibiotici, ormoni, antidepressivi che finiscono nelle acque e non vengono completamente metabolizzati, anche perché i depuratori sono spesso molto vecchi e non riescono ad eliminarli. E quindi, anche se poche, restano comunque nelle acque sostanze biologicamente attive.
2: Gli antibiotici trasformano i fiumi in veri laboratori evolutivi, favorendo la resistenza antimicrobica, una delle maggiori minacce per la salute globale. Gli ormoni alterano la riproduzione dei pesci, arrivando a femminilizzare i maschi, mentre alcuni psicofarmaci cambiano il comportamento degli animali acquatici. La soluzione passa da depuratori più efficaci, regole più severe e da gesti semplici. I farmaci non si buttano nella toilette, perché quello che finisce nell'acqua prima o poi torna anche a noi.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm never gonna dance again. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: In Giappone fare la spesa può trasformarsi in un incontro. Sulle cassette di frutta e verdura può capitare di incrociare uno sguardo stampato su un'etichetta. Chi sono loro? Sono i volti degli agricoltori che hanno coltivato quel prodotto. Non è pubblicità, ma una fotografia vera accompagnata da un nome e anche dalla provenienza. Le chiamano verdure con il volto. Il fenomeno pare sia piaciuto molto a tutti i consumatori che si fidano di più.
2: Invece di un codice o di un marchio compare una persona per sottolineare che dietro quel raccolto c'è una storia, un campo, una responsabilità. Nei primi anni 2000, quando i consumatori hanno cominciato a chiedere tracciabilità concreta dei prodotti, è nata l'idea di rendere visibile il produttore. Così un pomodoro non è solo parte di una catena di distribuzione, ma diventa il frutto del lavoro di qualcuno che puoi guardare negli occhi.

0: Planet News.
1: Addio alla plastica usa e getta al bar e al ristorante. Da febbraio 2027 portare la propria borraccia o il proprio contenitore per cibi e bevande da asporto sarà un diritto garantito dalla legge, non più una scelta lasciata alla discrezione dell'esercente. La misura rientra nel percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti da imballaggio. Entro il 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e il loro volume complessivo dovrà diminuire almeno del 5%. Un passo concreto per ridurre sprechi, plastica monouso e impatto ambientale nella vita quotidiana. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: In Brasile si trova la più grande piantagione urbana di caffè, creata per salvarlo da parassiti e siccità. È stata creata a San Paolo, dove circa 1500 nuove piante crescono sotto osservazione. I ricercatori si preparano a studiare la loro capacità di resistere ai cambiamenti climatici e ai parassiti. Il tutto è monitorato dall'Istituto Biologico della città, che vuole capire cosa può succedere ai chicchi nascosti nelle ciliegie di caffè.
2: Il Brasile è il principale produttore mondiale di caffè. La piantagione nel quartiere di Vila Mariana di San Paolo, che vantava già più di 2000 piante di caffè, adesso ha accolto varietà arabica di arabica, dichiarate resistente ai parassiti e alla ruggine del caffè, un tipico fungo, così come ad altre piante più tolleranti alle condizioni di siccità.
3: Radio Monte Carlo.
2: Alla ruggine del caffè, un tipico fungo, così come ad altre piante più tolleranti alle condizioni di siccità.

0: Planet News.
1: Le università degli Stati Uniti investono sempre di più nella ricerca sull'intelligenza artificiale applicata a terra, meteo e modelli climatici. L'obiettivo è generare previsioni meteo a lungo termine e così all'Università della California di San Diego l'intelligenza artificiale è in grado non solo di analizzare i dati, ma anche di interagire con l'ambiente, fare domande, rispondere e prendere decisioni.
2: Il prototipo di questo agente, chiamato Zephyrus, è già pronto e verrà presentato alla 14ª conferenza internazionale sulle rappresentazioni dell'apprendimento che si terrà ad aprile a Rio de Janeiro. I ricercatori sperano che i risultati portino alla creazione di agenti di intelligenza artificiale che possano apportare progressi simili ad altre discipline come la climatologia.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo. New classics.
4: Skip the life and then.
0: L'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
5: It's a little bit funny, this feeling inside.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Oxford propone una soluzione innovativa e sostenibile per proteggere i ricci dagli incidenti stradali. Gli scienziati hanno scoperto che questi animali riescono a percepire ultrasuoni fino a 85 kHz, frequenze non udibili dall'uomo. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di dissuasori acustici da installare su auto o lungo le strade, capaci di avvertire i ricci dell'arrivo dei veicoli. L'obiettivo è ridurre l'impatto del traffico sulla fauna selvatica, una delle principali cause del loro declino. Tecnologie di questo tipo rappresentano un esempio concreto di innovazione applicata alla tutela della biodiversità e alla mobilità più ecosostenibile.

0: Planet News.
1: Trasformare i portici di Bologna in rifugi climatici, questa è l'idea del comune di Bologna. Da sempre offrono riparo dalla pioggia e dal vento, ma con estati sempre più calde possono diventare importanti per cercare sollievo dal soleone, una rete ombreggiata che si snoda per decine di chilometri dentro e fuori il centro storico della città. Il comune vuole strutturare questa funzione storica con il progetto Linee d'ombra, itinerari climatici sotto i portici.
2: La missione è individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire proprio riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. Tra le idee c'è la possibilità di utilizzare delle tende per schermare alcuni luoghi della città. I portici, come si sa, sono sempre stati per Bologna luoghi di accoglienza e di protezione. Adesso bisognerà capire come possano fungere da strumenti che aiutino i cittadini a vivere meglio i momenti più caldi che la città vive.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo. Great artists.
4: Whitney Houston.
6: All at once.
4: Stevie Wonder.
7: There's a ribbon in the sky for our love.
4: Adele.
8: Hello from the other side.
5: Radio Monte Carlo. Great artists.
4: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: In Antartide è appena stato inaugurato il santuario dei ghiacci estinti, un luogo per conservare la memoria del clima della Terra. Si chiama Ice Memory Sanctuary ed è la prima grotta scavata a 9 metri di profondità nella neve, dove la temperatura resta stabile a meno 52 senza bisogno di energia.
2: Qui saranno custodite migliaia di carote di ghiaccio prelevate dai ghiacciai di tutto il mondo che stanno scomparendo, dentro le quali ci sono bolle d'aria, polveri e tracce chimiche che raccontano il clima di migliaia di anni fa. Dal 2000 i ghiacciai di montagna hanno già perso fino al 40% del loro volume e gli scienziati parlano di una responsabilità storica, perché siamo l'ultima generazione che può salvare questi archivi naturali. Un'eredità per il futuro.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: Le api senza pungiglione dell'Amazzonia, fondamentali per l'impollinazione di oltre l'80% delle specie vegetali locali, sono diventate i primi insetti al mondo riconosciuti come soggetti di diritto. La provincia di Satipo, in Perù, ha approvato una legge che garantisce loro il diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. La normativa permette di difendere legalmente le api in caso di danni. Il provvedimento nasce dalla collaborazione tra scienziati, leader, indigeni e giuristi ambientalisti. Minacciate da deforestazione, pesticidi e cambiamenti climatici, queste api sono essenziali per la sicurezza alimentare, il sapere tradizionale del popolo Ashaninka. La legge prevede inoltre la mappatura delle colonie native, contribuendo alla loro conservazione a lungo termine. Questo riconoscimento apre la strada a nuove forme di tutela legale per gli impollinatori selvatici.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Planet News.
1: Il Perù ha avviato un piano di restauro ecologico del santuario di Machu Picchu per recuperare 570 ettari di foresta andina colpita da gravi incendi e siccità. Il progetto prevede la piantumazione di specie native per ripristinare il ciclo idrico, contrastare l'erosione e proteggere la biodiversità, inclusi l'orso dagli occhiali, orso andino, il gaglito della Strocas e orchidee rare. L'iniziativa vede la collaborazione strategica tra autorità, comunità locali e operatori turistici, unendo la riforestazione a una prevenzione antincendio rafforzata. Oltre al valore archeologico, Machu Picchu si trasforma in un laboratorio di resilienza ambientale, dimostrando che è possibile invertire il degrado ecosistemico attraverso l'impegno collettivo e la tutela del patrimonio naturale andino.

0: Planet News.
1: Sapete che gli alberi purificano l'aria anche con la loro corteccia? Uno studio australiano durato 5 anni ha rivelato che non sono solo le foglie a fare la differenza. La corteccia degli alberi ospita miliardi di microbi che assorbono e trasformano gas nocivi. Questi microrganismi contribuiscono direttamente a migliorare la qualità dell'aria e a influenzare il clima. Un piccolo mondo vivo nascosto nei tronchi che ci ricorda quanto la natura lavori ogni giorno per rendere l'aria che respiriamo più pulita.
2: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una coppia scozzese ha trasformato la propria casa in un vero ospedale per ricci. Nata quasi per caso nel 2023, l'iniziativa gestisce oggi un reparto maternità in giardino e una terapia intensiva in garage, soccorrendo oltre 560 esemplari. Grazie a 18 volontari e a una rete di ambulanze, la coppia cura feriti da incidenti, attrezzi e pesticidi, gestendo fino a 40 ricci contemporaneamente. Nonostante i costi elevati, circa 3.500 sterline annue di spese veterinarie, il loro impegno garantisce un tasso di successo del 65%. Premiata dalla BBC, la coppia combatte per proteggere una specie classificata come quasi minacciata, dimostrando come la dedizione privata possa fare la differenza per la biodiversità locale.

0: Planet News.
1: Segnali positivi per l'ambiente. Nel 2025 il buco dell'ozono sopra l'Antartide ha mostrato una significativa riduzione, con dimensioni più contenute, concentrazioni di ozono più elevate e chiusura anticipata già all'inizio di dicembre. Per la prima volta dopo 6 anni, l'estensione del buco antartico è stata la più piccola registrata. Un segnale incoraggiante che testimonia l'efficacia delle misure globali di protezione dell'ozono e l'impatto positivo della cooperazione internazionale sul clima.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Planet News.
1: L'Italia è tra i primi paesi europei per prelievo di acqua potabile, ma ne perde anche tanta, più del 40%, a causa della dispersione idrica. Una media nazionale che raggiunge picchi del 60% al sud, contro una media europea del 25%. In alta quota, i ghiacciai alpini e dei Pirenei negli ultimi anni hanno perso una parte considerevole della loro massa e preoccupa lo stato di salute del fiume Po.
2: Legambiente, nel suo Atlante dell'acqua di quest'anno, ha proprio rivelato che ogni anno nel mondo vengono estratti 4.000 chilometri quadrati di acqua da falde, fiume e laghi. Il 70% dell'acqua dolce è destinata all'agricoltura, ma la domanda sul pianeta è sempre in aumento. Immaginate che 1 milione di litri di acqua consumati al giorno servono per la rivoluzione digitale e si stima che entro il 2027 l'intelligenza artificiale globale potrebbe consumare fino a 6 volte l'acqua di Amsterdam.
3: Radio 2.

0: Planet News.
1: Il deserto del Taklamakan in Cina, grazie ad un piano di riforestazione che dura da 50 anni, sta rinascendo. Ha iniziato ad assorbire gas serra ed è diventato un pozzo di assorbimento del carbonio. Tutto questo fa parte della grande muraglia verde, che è questa cintura protettiva di vegetazione che circonda le aree desertiche della Cina, e perché anche nei deserti si possono recuperare forme di vita verde, oltre all'impatto sulla sicurezza del territorio, proteggendo i terreni agricoli e le comunità.
2: Radio Monte Carlo. RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Secondo la European Red List of Bees, delle circa 2000 specie delle api europee, quasi il 10% è in declino. Un allarme che riguarda anche il nostro paese. In Italia, delle 151 specie di api native, valutate ben 34, sono in pericolo. Proprio per tutelare gli insetti impollinatori ha preso il via il progetto europeo Buzz Life, coordinato da Lega Ambiente, che prevede la messa a punto di azioni concrete nei contesti urbani e periurbani in Italia, Cipro, Francia e Grecia, per creare le condizioni ideali per la sopravvivenza e il ritorno di api e impollinatori nelle città.
2: Tutto questo punta davvero a migliorare la conoscenza sugli impollinatori, con azioni di controllo davvero molto innovative. Le infrastrutture sono corridoi ecologici e anche aree di rifugio. Il progetto prevede il ripristino di oltre 36 milioni di metri quadrati di habitat.

È ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

0: Planet News.
1: Bottiglie di plastica, ma anche pneumatici, bombole del gas, frigoriferi, materassi, e questo è il tremendo campionario di rifiuti che ogni giorno scorre lungo il fiume Tevere, destinato a finire direttamente in mare. Per fermare questo dramma ambientale, la Regione Lazio ha installato in tre barriere raccogli plastica. La struttura si chiama Pelican System e si tratta di un qualcosa di integrato, perché intercetta i rifiuti galleggianti che prima raggiungono il mare, combinando barriere fisiche e anche una flotta di imbarcazioni intelligenti dotate di droni e anche di sonde per il monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque.
2: Le barriere sono posizionate strategicamente dove il Tevere forma una lieve ansa, il punto in cui i rifiuti tendono ad accumularsi naturalmente. Le strutture intercettano i detriti e li convogliano verso un punto di raccolta dotato di una grata profonda fino a un metro, capace di raccogliere anche i materiali semisommersi. Soltanto nel primo anno di attività, tra l'Anien e il Tevere, sono stati rimossi circa 120.000 kg di rifiuti.

0: Planet News.
1: A Kauai, isola hawaiana famosa per il mare splendido e i paesaggi selvaggi, una semplice passeggiata sulla spiaggia può salvare una vita pelosa. Un programma innovativo permette infatti ai turisti di trascorrere una giornata con un cane del rifugio, regalando loro una pausa della routine del canile e in molti casi una nuova famiglia. Il progetto è organizzato dal principale rifugio per animali dell'isola.
2: L'idea è bellissima, ai visitatori si offre questa esperienza, si possono incontrare con lo staff del rifugio, scegliere un cane con cui passare la giornata, ti forniscono tutto il necessario, quindi guinzaglio, acqua, snack, giochi, e l'unica importantissima regola è riportare il cane entro il tardo pomeriggio. Per i cani è una boccata fresca di aria, di socialità e anche insomma un modo di smaltire lo stress e le energie. Per i turisti, oltre a fare vacanza, c'è un aiuto concreto per i pelosetti, come diceva Rosario, per i cuccioli, ed è sempre più frequente che dopo aver passato qualche ora con loro si decida di non lasciarlo più nel rifugio ma di portarlo a casa.

0: Planet News.
1: Electronic Dolphin è un mini robot telecomandato ideato per raccogliere fuoriuscite di petrolio in mare in modo efficiente e sostenibile. Il dispositivo, grande quanto una scatola di scarpe, utilizza un filtro biomimetico ispirato ai ricci di mare, respinge l'acqua e trattiene gli idrocarburi, permettendo il recupero del petrolio senza contaminare ulteriormente l'ambiente. Realizzato con nanomateriali riciclabili, il robot riduce il rischio per gli operatori e promette di integrare soluzioni più ecologiche rispetto a barriere, polveri assorbenti o dispersanti chimici. L'obiettivo futuro è una versione più grande, autonoma e replicabile, capace di operare rapidamente in mare aperto.
0: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Il pavimento che genera energia grazie ai passi, così la Smart City si ricarica. Un'azienda inglese del 2009 produce pavimentazioni capaci di trasformare i passi delle persone in energia elettrica. Le piastrelle, realizzate in gomma riciclata, si comprimono leggermente al passaggio e generano energia rinnovabile, sufficiente per alimentare luci LED, ricaricare dispositivi elettronici e immagazzinarsi in batterie.
2: Il sistema è diventato sempre più efficiente e oggi integra pannelli solari, aumentando la produzione energetica. Le pavimentazioni sono utilizzate in aeroporti, centri commerciali e smart city, consentendo di monitorare i flussi pedonali e ottimizzare l'uso dell'energia. Questa tecnologia dimostra come i comportamenti quotidiani possano contribuire concretamente alla sostenibilità e alla transizione energetica.

0: Planet News.
1: Per la prima volta al mondo un insetto diventa soggetto di diritto. Succede in Amazzonia, in Perù, dove le api senza pungiglione sono state ufficialmente riconosciute dalla legge come esseri con diritti propri, non solo da proteggere quindi, ma titolari del diritto di esistere, prosperare e vivere in un ambiente sano. Queste api antichissime sono fondamentali, impollinano oltre l'80% delle specie vegetali amazzoniche, comprese culture come caffè, cacao e avocado.
2: La nuova norma vale nella riserva della biosfera di Aviraini Rime e consente perfino di difendere in tribunale in caso di danni minacciati da deforestazione, pesticidi e crisi climatica. La loro scomparsa metterebbe a rischio foreste, cibo, culture indigeni come Ashaninka, che considera parte della famiglia. È una rivoluzione giuridica che potrebbe cambiare il nostro modo di pensare al rapporto tra uomo e natura.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Night Fly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito sta sperimentando un modello innovativo per sfruttare l'energia eolica in eccesso. Quando il vento genera più elettricità di quanta la rete possa trasportare, le famiglie vicine ai parchi eolici ricevono energia gratuita o fortemente scontata.
2: Questo approccio riduce sprechi economici e ambientali, trasformando la sovrapproduzione in un vantaggio concreto. Incentivi per batterie domestiche, auto elettriche e pompe di calore favoriscono un consumo sostenibile, mentre le infrastrutture obsolete restano la sfida principale. L'iniziativa evidenzia come l'innovazione e la gestione intelligente delle risorse possano rendere la transizione energetica realmente ecosostenibile.

0: Planet News.
1: In Germania prendono ciò che di solito finisce tra gli scarti di casa, quindi vecchi WC, lavandini, piastrelle spezzate, e le rimettono in circolo per la costruzione del manto stradale. Invece di tenerli in discarica, la ceramica viene frantumata fino a diventare una polvere molto molto sottile, molto fine e pronta per essere inserita nelle lavorazioni stradali.
2: Questo perché le ceramiche possiedono resistenza, compattezza, durezza e una volta ridotte in particelle fini, questi materiali possono essere usati per rinforzare l'asfalto e i sottofondi stradali. Le strade possono diventare più robuste, più stabili sotto il traffico pesante e più capaci di reggere gli sbalzi di temperatura.

0: Radio Monte Carlo Acoustic.
1: Tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
0: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Oltre 3.000 studenti delle scuole superiori hanno partecipato a Roma alla finale del concorso Green Game 2026, aperto agli istituti con un progetto didattico sull'educazione ambientale. L'obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni su raccolta differenziata, riciclo e sostenibilità. Nata da un'idea dei 6 consorzi per il riciclo, questa edizione ha avuto un record di adesioni e per la prima volta hanno partecipato tutte le regioni italiane.
2: Lo schema di Green Game è semplice, un quiz multimediale, i ragazzi sono divisi in squadre e rispondono a domande su ambiente, economia circolare e pratiche da attuare tutti i giorni. Il premio non è soltanto il titolo, non era soltanto il titolo nazionale, ma per le prime 3 classificate c'era anche del materiale didattico. A vincere è stato l'Istituto Val Ceresio di Bususchio in provincia di Varese.

0: Planet News.
1: In Norvegia arriva una svolta positiva per il benessere animale. L'industria avicola si impegna a dire addio ai polli a crescita rapida entro il 2027, puntando su razze più lente e condizioni di allevamento migliori. Tra gli obiettivi c'è anche l'introduzione di tecniche per evitare l'abbattimento dei pulcini maschi. Un accordo volontario firmato quest'anno dai principali protagonisti del settore, che segna un cambio di rotta concreto con scadenze precise. Un segnale forte che dimostra come sia possibile migliorare gli standard dell'intera filiera anche senza obblighi di legge, aprendo la strada a un modello virtuoso per tutta l'Europa.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Dalla Polinesia, i Coral Gardeners stanno rivoluzionando la tutela degli oceani con energia e visione. Sono ragazze e ragazzi che ogni giorno all'alba preparano barche e attrezzature per prendersi cura delle loro piccole zone sottomarine, dove coltivano nuovi coralli per salvare le barriere. Questi ecosistemi sono fondamentali perché ospitano quasi un quarto della vita marina e sostengono oltre 500 milioni di persone tra pesca e turismo. Partiti dall'isola di Muurea, oggi sono diventati un fenomeno globale e presto porteranno il loro modello anche in Italia. Un segnale concreto per proteggere la biodiversità e per dimostrare che non solo è possibile, ma che può nascere dal coraggio e dall'azione delle nuove generazioni.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Rio de Janeiro sta accadendo qualcosa che per oltre due secoli era rimasta solo nei libri di storia naturale: il ritorno di pappagalli ara blu e gialli nella foresta atlantica. Nel Parco Nazionale di Tijuca alcuni esemplari della specie sono stati reintrodotti grazie a un graduale adattamento alla vita selvatica. Questi uccelli, un tempo comuni nell'area, erano scomparsi nel XIX secolo a causa della deforestazione, lasciando un vuoto ecologico per generazioni.
2: Il progetto di Refauna lavora proprio per l'equilibrio dell'ecosistema nella foresta atlantica. L'area di Tijuca, parliamo di 10.000 chilometri quadrati di vegetazione tropicale, è oggi diventato un laboratorio naturale di reinserimento degli animali. Il ritorno degli ara è considerato un passaggio molto importante, oltre che d'essere anche molto spettacolare.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le canzoni più belle del momento le ascolti solo su Radio Monte Carlo Hits.
5: Adele, I Drink Wine.
6: You better believe for you I've cried.
5: Beyoncé, Cuff It.
7: Not tonight. Run it up, run it up tonight.
5: Taylor Swift, Antihero.
8: I have this thing where I get older but just never wiser.
4: Radio Monte Carlo Hits è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Piccola, curiosa e sorprendente, una particolare lumaca marina italiana si fa notare sulla scena internazionale. Questo minuscolo gasteropode, lungo appena 3 centimetri, è stato selezionato come unica rappresentante del Mediterraneo per il titolo di Mollusco dell'anno, promosso dal Museo di Storia Naturale di Francoforte insieme alla comunità scientifica internazionale. Soprannominata lumaca vampiro per il suo insolito comportamento, ricorda quanto la biodiversità marina sia ancora ricca di misteri. Anche le specie più piccole possono raccontare grandi storie e contribuire a farci conoscere e proteggere meglio gli ecosistemi del mare.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Oceano Pacifico, uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, si prepara a lanciare un messaggio forte al mondo. È Tuvalu, minacciato dall'innalzamento del livello del mare, che ospiterà un incontro speciale tra leader internazionali in vista della COP31, il prossimo grande vertice globale sul clima. Tuvalu è da anni in prima linea. Qui la crisi climatica è già una realtà quotidiana e da questo territorio fragile partirà un appello urgente per accelerare le azioni globali.
2: Il traguardo è chiaro: arrivare alla COP31 con impegni più concreti per ridurre le emissioni. Tuvalu deve fare i conti con l'avanzamento del mare che minaccia la sopravvivenza dell'arcipelago, e far arrivare qui i leader mondiali significa obbligarli a guardare da vicino cosa c'è in gioco.

0: Planet News.
1: Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione del pubblico sull'importanza di tutelare l'ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani. Con il claim "Semi in amore, raccogli futuro", l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la salvaguardia del pianeta e le sue risorse, offrendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale e adottare comportamenti più responsabili e consapevoli.
2: La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato, e anche quest'anno, in segno di adesione all'iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde. Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo Mediaset ribadisce così l'impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili.

Radio Monte Carlo, Planet. Reach the satisfaction.

0: Planet News.
1: Continuare a costruire ed allargare le autostrade nelle zone urbane non è una buona idea. Tutto questo potrebbe aggravare il surriscaldamento delle nostre città e far aumentare l'effetto delle isole di calore. Le zone in cui le temperature sono molto alte, secondo uno studio addirittura della Northwestern University, avrebbero dimostrato che oltre ai parcheggi e ai grattacieli anche le autostrade trasformano le città in isole di calore urbano.
2: I ricercatori si sono concentrati sulla California, che ha avuto una grande espansione della rete autostradale a causa del boom demografico. Dalle analisi è emerso che i progetti hanno avuto un impatto significativo sull'effetto isola di calore urbano. Per attenuare l'impatto si pensa a strategie come le pavimentazioni cool realizzate con rivestimenti speciali che riflettono una maggiore quantità di energia solare e mantengono così le strade più fresche.
0: I più grandi successi degli anni 80.

0: Planet News.
1: Dallo spazio, l'iceberg antartico A23A appare sempre più blu e non è uno spettacolo confortante. Quel colore così bello e intenso non è ghiaccio puro, sono pozze d'acqua di fusione che sono sulla superficie e lo stanno portando alla fine. Ormai alla deriva da quasi 40 anni, l'iceberg è saturo d'acqua e il problema del peso è proprio quello, quel problema, perché l'acqua va nelle crepe, le allarga e può spezzare l'iceberg all'interno senza che fonda del tutto.
2: In alcuni casi la pressione tale da provocare vere e proprie esplosioni con getti di acqua dolce che finiscono in mare. Ora A23A naviga in acque più calde e secondo gli scienziati potrebbe non sopravvivere alla prossima estate australe. Un segnale visibile enorme di come il ghiaccio polare stia cambiando.

0: Planet News.
1: La Cina compie un passo decisivo verso una maggiore trasparenza climatica, presentando il primo standard nazionale di rendicontazione climatica aziendale. L'obiettivo è di misurare in modo più rigoroso l'impatto ambientale delle attività produttive e limitare il greenwashing, riducendo lo spazio per dichiarazioni vaghe o non verificabili.
2: Questa nuova regola rientra nella strategia con cui Pechino intende guidare la transizione ecologica anche attraverso le regole del mercato, trasformando la sostenibilità in un fattore strutturale delle scelte industriali. La trasparenza diventa così uno strumento chiave per orientare investimenti, comportamenti e sviluppo verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
3: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
4: It's Monte Carlo Nights Club.
3: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
3: Monte
4: the world.
3: Carlo Nights Club.
4: Ogni venerdì.
3: Dalle 22.
4: On radio. Monte Carlo.
5: Yeah. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Il Guatemala ha stabilito che la natura non ha prezzo, ponendo fine a decenni di estrazioni nella laguna del Tigre. Questa scelta coraggiosa protegge oltre 3.000 chilometri quadrati di foresta tropicale, salvaguardando una zona di biodiversità unica al mondo. La chiusura dei pozzi petroliferi è il primo passo verso un ripristino della legalità in un territorio saccheggiato, trasformando la riserva della biosfera Maya da zona di sfruttamento a santuario inviolabile. È un segnale potente per il mercato globale. In un'era di crisi climatica, il valore di una foresta intatta supera quello del petrolio che giace sotto le sue radici.

0: Planet News.
1: Berlino due anni fa ha speso più di 13 milioni di euro per la pulizia della città e così ha compreso che doveva cambiare marcia, doveva cambiare qualcosa. Allora è scattata un'iniziativa speciale che premia i turisti più responsabili. Si chiama Berlin Pay e arriva proprio quest'estate. Se si raccolgono rifiuti lungo i canali o si contribuisce a migliorare gli spazi pubblici, in cambio si riceveranno sconti, ingressi gratuito, buoni pasto nei ristoranti partner ed esperienze su misura.
2: Berlin Pay si inserisce nel solco tracciato dal programma danese che ha fatto scuola a livello internazionale, premiando chi arrivava a Copenaghen in treno invece che in aereo. Berlino ha preso quell'intuizione e l'ha adattata alla propria identità. Il focus è sui corsi d'acqua cittadini che attraversano la città e che negli ultimi anni hanno sofferto l'impatto del turismo di massa. Il progetto verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 maggio. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, Italia.
4: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Trento apre a nuove prospettive per robot più leggeri ed efficienti. I nuovi attuatori elettrostatici sfruttano le proprietà elettriche del vuoto per trasformare l'energia in movimento, permettendo ai robot spaziali di muoversi in modo più fluido durante operazioni di manutenzione, osservazione ed esplorazione in orbita. La tecnologia può essere applicata anche ai robot destinati ai fondali oceanici o agli ambienti industriali complessi, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto delle attività tecnologiche. Radio

0: Planet News.
1: A Cambridge un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema innovativo che trasforma la plastica difficile da riciclare in idrogeno pulito e sostanze chimiche utili per l'industria. Il processo sfrutta l'energia del sole e un ingrediente inaspettato, l'acido recuperato dalle batterie esauste. Così i materiali considerati scarti prendono nuova vita, generando da una parte energia sostenibile e dall'altra composti preziosi. Un approccio intelligente che apre una strada alternativa al riciclo tradizionale, con costi potenzialmente più bassi e un impatto ambientale ridotto.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Ore 12:18 di martedì 14, soggetto 03, però Luca io non mi... ecco, così mi sento. Vai, Fili.
2: Allora, secondo me largo il font, perfetto. 3, 2, 1, vado. Uno dei segreti per ottimizzare l'assorbimento dei principi attivi dei rituali di trattamento è preparare la pelle.
1: Neoré celebra 2 anni di rivoluzione neurocosmetica con la nuova Harmonie, la lotion de Soin, una lozione viso che grazie alla sua formula innovativa creata dai laboratori del gruppo Sisley Paris esercita un intenso effetto idratante e prepara l'epidermide ad assimilare meglio i principi attivi della routine di bellezza.
2: L'incarnato risulterà fresco, riposato e luminoso. Scoprite la nuova Harmonie La Lotion de Soin su neuré.com. No, facciamolo domani le altre, Luca. No,

0: Ora ti facciamo mercoledì 15 soggetto 4. E se poteste scegliere l'emozione da indossare oggi?
1: Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori Gruppo Sisley Paris, la nuova. Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori del gruppo Sisley Paris, la vostra beauty routine diventa un momento di benessere anche emotivo, grazie a neuroingredienti, neurofragranze, neurotexture, che riequilibrano le vostre emozioni e rivitalizzano e illuminano la vostra... illuminano la nostra pelle.
0: Con le linee Harmonie, Joie, Energie e Serenité, bellezza e benessere ritrovano la loro condizione ottimale. Scoprite la vostra routine skincare su neuré.com. La baguette.

0: this. Planet News.
1: Il Parma Calcio rafforza il suo impegno ambientale con il progetto Play Green, che introduce la raccolta differenziata in tutto lo stadio Terbini a partire dalla partita Parma-Como dello scorso ottobre. L'iniziativa ha ottenuto risultati già significativi: 70.000 bottiglie di plastica risparmiate in un anno e una riduzione del 70% dei rifiuti indifferenziati negli uffici. Il club emiliano, unico in Italia insieme alla Juventus ad aver ottenuto una prestigiosa certificazione internazionale, porta avanti dal 2020 un percorso di efficientamento energetico, riduzione degli sprechi e sensibilizzazione ambientale. Allo stadio sono stati installati 35 contenitori per la differenziata, con il coinvolgimento di studenti di Parma e Salerno in attività educative per i tifosi. Le buone pratiche introdotte nel centro tecnico di Collecchio e nelle sedi del club diventano così un modello di sostenibilità per tutta la Serie A.
0: RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Maxwell Ascension.

0: Planet News.
1: In Germania i rifiuti più insospettabili trovano nuova vita. Vecchi WC, lavandini rotti e piastrelle diventano materiali per costruire strade più resistenti e sostenibili. Invece di finire in discarica, la ceramica viene recuperata, frantumata in graniglia e riutilizzata nelle lavorazioni dell'asfalto. Un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che era scarto domestico si trasforma in risorsa utile per tutti i giorni. Una soluzione intelligente che riduce i rifiuti e rende le infrastrutture più durevoli, dimostrando come anche i materiali più comuni possano contribuire a un futuro più sostenibile.

0: Planet News.
1: Sulle nostre spiagge, in 12 anni di controlli, sono stati raccolti oltre 50.000 mozziconi di sigarette. La media è rappresentata da 77 cicche ogni 100 metri di arenile. I dati sono di Legambiente, presentati in occasione della Giornata Nazionale del Mare. Dopo la plastica al primo posto, sono secondi nella lista proprio i mozziconi. È un'emergenza frutto di un gesto di grave inciviltà, ma anche di controlli inefficaci sul territorio. Eppure ci sono multe dai 30 ai 300 euro per chi lancia mozziconi nel suolo, nelle acque e negli scarichi.
2: L'abbandono dei mozziconi e dei rifiuti in spiaggia o in mare rappresenta una minaccia anche per la biodiversità e per diverse specie a rischio. In Italia, ad esempio, tra le più minacciate ci sono la tartaruga caretta caretta e il fratino. La buona notizia è che si moltiplicano nei territori comunali del nostro paese le ordinanze antifumo sul lungomare e sulla battigia. Sono 18 quelle censite da Legambiente.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: I pinguini della Patagonia diventano tossicologi. In che modo? Dotati di sensori applicati alle loro zampe, hanno aiutato i ricercatori ad intercettare la presenza di PFAS anche in questo posto lontano. Di fatto i pinguini diventano sentinelle del nostro ambiente grazie ad un metodo non invasivo durante la loro stagione riproduttiva. Sarà di fatto indossare per alcuni giorni degli anelli dotati di sensori chimici.
2: Gli scienziati dell'Università della California hanno arruolato 54 pinguini di Magellano che vivono lungo le coste dell'Argentina. I sensori alle zampe hanno assorbito le sostanze chimiche di aria, acqua e superfici con cui i pinguini entrano in contatto mentre cercano cibo. I campioni sono stati recuperati e analizzati, rivelando che le sostanze nocive erano presenti in quasi tutti i campioni, anche in questa regione remota. Radio

0: Planet News.
1: Uno studio recente indica che alcuni orsi polari della Groenlandia sudorientale stanno mostrando una maggiore capacità di adattamento al riscaldamento globale grazie a cambiamenti nel DNA. I ricercatori hanno individuato l'attivazione dei cosiddetti geni saltatori, porzioni mobili del genoma che influenzano il funzionamento di altri geni. Questi meccanismi sembrano intervenire su metabolismo, risposta allo stress da calore e invecchiamento. In particolare, alcuni orsi riescono ad adattarsi a condizioni più calde e a diete diverse, anche meno ricche di grassi animali. Tuttavia, questa adattabilità genetica non è sufficiente da sola a evitare l'estinzione della specie. Senza una riduzione dell'aumento delle temperature globali, gli orsi polari restano seriamente a rischio.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: L'associazione che rappresenta e supporta i principali stilisti e brand della moda statunitense che gestisce il calendario della New York Fashion Week introdurrà dal prossimo settembre il divieto di utilizzare pellicce animali nelle collezioni ufficiali. La norma esclude tutte le pellicce ottenute da animali allevati o cacciati per la loro pelle, fatta eccezione per quelle prodotte da comunità indigene con pratiche tradizionali.
2: Durante il periodo di passaggio si metteranno a disposizione risorse e materiali alternativi per rendere la moda americana un modello che non fa test sugli animali. Tutto questo rientra nel movimento globale che vede la Fashion Week, gli editori e le maison di lusso abbandonare definitivamente le pellicce in favore di soluzioni più etiche.

0: Planet News.
1: In Finlandia il calore dei data center non va sprecato, viene catturato, convogliato nelle reti di teleriscaldamento e trasformato in energia pulita capace di scaldare migliaia di case. Un modo intelligente per ridurre emissioni e consumi, usando ciò che normalmente verrebbe disperso nell'aria. Un modello circolare che limita l'impatto di un settore in crescita rapidissima e trasforma il problema del calore dei server in una risorsa preziosa per le città.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La riserva di Foping in Cina utilizza tecnologie smart per proteggere la più grande popolazione mondiale di panda giganti. Ma non solo. Oltre 300 telecamere a infrarossi monitorano costantemente panda, leopardi e orsi, fornendo dati preziosi sui comportamenti naturali. I droni, fungendo da guardie aeree, raggiungono zone remote per vigilare sulla salute del bambù e prevenire incendi. Tutto converge in una piattaforma intelligente, un sistema nervoso centrale che analizza in tempo reale dati climatici e visivi, supportando decisioni rapide per la tutela dell'habitat. Grazie a questo connubio tra natura e innovazione digitale, Foping è oggi un modello globale di conservazione, garantendo un futuro sostenibile a specie rare e territori selvaggi.

0: Planet News.
1: Il corallo arancione del Mediterraneo è tornato a crescere nei fondali di Bagnoli, area simbolo dell'inquinamento industriale di Napoli. Uno studio dell'Università del Salento e della Federico II, proprio di Napoli, dimostra che il trapianto sperimentato può funzionare. 6 anni fa, ormai, sono state trapiantate 88 colonie. Dopo 4 anni, quasi un terzo è sopravvissuto, raddoppiando i polipi e triplicando la superficie.
2: Il dato più rilevante è la comparsa di giovani esemplari, prova che il corallo resiste e si riproduce. Il risultato sottolinea la resilienza della specie e dice che può diventare un efficace strumento di restauro ecologico anche in aree non completamente bonificate. La ricerca apre nuove prospettive per il recupero degli ecosistemi costieri mediterranei. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: I pinguini africani sono in pericolo in Sudafrica e Namibia. La specie ha perso l'80% degli individui. La causa principale è la drastica scomparsa delle sardine, dovuta ai cambiamenti ambientali e anche ad una pesca eccessiva. Il momento più letale è la muta, quando i pinguini non possono entrare in acqua per 3 settimane e sopravvivono solo con il loro grasso accumulato. Senza sardine, di cui si nutrono, ne muoiono migliaia.
2: I dati sono allarmanti. Le colonie di Dassen e Robben Island hanno perso oltre 62.000 pinguini in 7 anni. Sono state introdotte protezioni, nidi artificiali, ma gli esperti concordano: senza il recupero degli stock di sardine, la specie non ha possibilità di sopravvivere.

0: Planet News.
1: Riportare in vita territori degradati, restituire spazio alla biodiversità e rendere il paese più resiliente alla crisi climatica. È finalmente partito il consulto per elaborare il Piano Nazionale di Ripristino Italiano, attuando il regolamento europeo approvato a giugno 2024. Servirà ad applicare in Italia gli obiettivi adottati 2 anni fa e a cambiare radicalmente le politiche con cui tuteliamo i nostri ambienti naturali, attivando misure di recupero per almeno il 20% degli habitat degradati entro il 2030.
2: Secondo gli ultimi studi, il 91% degli habitat naturali in Italia è in uno stato conservativo inadeguato. Più o meno la metà delle specie tutelate dalle direttive europee sono di parecchio fuori dagli standard. Il Piano Nazionale di Ripristino garantirà il recupero della biodiversità a lungo termine.

0: song. You begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home.
1: Planet News.
2: Andiamo nei Paesi Bassi perché nel porto di Rotterdam hanno preso il largo le navi alimentate a idrogeno verde, una nuova era del trasporto marittimo sostenibile. Queste imbarcazioni utilizzano celle a combustibile che trasformano l'idrogeno in elettricità e acqua, eliminando completamente le emissioni di CO2.
3: Il rifornimento avviene caricando i container di idrogeno prodotto con energia rinnovabile. In questo modo il diesel si sostituisce automaticamente con una fonte pulita inesauribile. Da tutti è considerata una tappa storica che segnerà un cammino importante verso mari più verdi ed un futuro ad emissioni zero.

0: Planet News.
1: In Cina, un gruppo di ricercatori ha trasformato il bambù in un materiale plastico rigido, biodegradabile ed estremamente resistente, offrendo un'alternativa concreta ai derivati del petrolio. A differenza delle bioplastiche flessibili già in commercio, questa innovazione punta a sostituire le plastiche dure, quelle di auto, elettrodomestici e utensili, tra le più difficili da riciclare. Il nuovo materiale è robusto, facilmente modellabile e si decompone completamente nel terreno in soli 50 giorni. Riducendo drasticamente l'impatto ambientale. Economica e riciclabile, questa bioplastica potrebbe presto competere con i polimeri tradizionali e segnare una svolta contro l'inquinamento da plastica.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.

0: Planet News.
1: L'Indonesia rompe le catene del turismo tradizionale diventando il primo paese asiatico a bandire le passeggiate sugli elefanti, una decisione storica che mette fine a pratiche di addestramento violente e allo stress fisico di questi animali maestosi. Il paese impone una transizione verso un'osservazione etica, dove il benessere dei pachidermi prevalga sul profitto. È un segnale potente che obbliga l'industria dei viaggi a evolversi, non più elefanti come mezzi di trasporto, ma esseri senzienti da tutelare. Un modello di civiltà che potrebbe presto ispirare l'intera regione asiatica. Radio.

0: Planet News.
1: Venezia 2026 segna il tramonto dei coriandoli in plastica banditi per proteggere la fragilità della sua laguna. La nuova ordinanza impone l'uso esclusivo di materiali biodegradabili e vegetali, integrandosi nel progetto Venezia Plastic Free. È una svolta etica che non toglie colore alla festa, ma aggiunge consapevolezza. La gioia delle maschere non deve più pesare sul futuro dell'ambiente. Mentre gondole e costumi d'epoca sfilano nei canali, la città dimostra che la vera magia risiede nel preservare la bellezza senza lasciare tracce inquinanti. Un carnevale finalmente pulito, moderno e rispettoso della sua storia millenaria.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, New Classic.

0: Planet News.
1: Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, il mondo è entrato nell'era della bancarotta idrica globale. L'uso delle risorse d'acqua ha superato la loro capacità di rigenerarsi e molti danni sono irreversibili. Ghiacciai scomparsi, falde acquifere compromesse, laghi e zone umide in declino segnalano una crisi strutturale. Già oggi almeno 4 miliardi di persone vivono in condizioni di scarsità idrica e oltre 2 miliardi non hanno accesso all'acqua potabile.
2: Il problema è anche del cibo, perché il 70% dell'acqua dolce prelevata nel mondo è usata in agricoltura, spesso con modelli che prosciugano le falde più velocemente di quanto possano rigenerarsi. Gli organismi come il WWF sono chiarissimi: non si può tornare indietro e bisogna agire riducendo consumi, aumentando l'efficienza e soprattutto proteggendo gli ecosistemi. L'acqua è un bene da difendere per il nostro futuro.

Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: La Finlandia sperimenta una soluzione innovativa per decarbonizzare il calore industriale usando la sabbia come accumulatore termico. Il calore industriale è una delle principali fonti di emissioni globali e dipende ancora in gran parte dai combustibili fossili. La startup Cleantech The Storage immagazzina energia rinnovabile in eccesso, trasformandola in calore ad alta temperatura. La sabbia viene riscaldata a 800 gradi e conservata in silos isolati, mantenendo l'energia nel tempo. Il calore accumulato può essere rilasciato su richiesta sotto forma di vapore continuo per i processi industriali. Il sistema supera l'intermittenza delle rinnovabili, garantendo stabilità energetica tutto l'anno. Il progetto pilota in un birrificio finlandese mostra una riduzione delle emissioni fino al 90%. Questa tecnologia rappresenta un passo concreto verso un'industria più sostenibile e la neutralità climatica europea.
2: Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Nelle Filippine il diploma passa anche dall'ambiente. Dal 2019 una legge obbliga infatti tutti gli studenti, dalla scuola primaria all'università, a piantare almeno 10 alberi prima di potersi diplomare. La misura è nata per contrastare la deforestazione e rafforzare la coscienza ecologica delle nuove generazioni. Ogni anno sono coinvolti circa 17 milioni di studenti. Significa oltre 175 milioni di nuovi alberi potenzialmente piantati.
2: Anche con una bassa percentuale di sopravvivenza, l'impatto resta rilevante. Le piantumazioni avverranno con foreste, mangrovie, aree urbane e territori degradati, con specie autoctone e anche il coordinamento dei ministeri competenti. In un paese particolarmente esposto a tifoni, alluvioni, erosione del suolo, l'iniziativa unisce educazione, prevenzione climatica e responsabilità sociale, trasformando il diploma in una eredità concreta per il futuro.

0: Planet News.
1: I ricercatori della Libera Università di Bolzano hanno sviluppato la prima pianta bioibrida, integrando nanoparticelle organiche che aumentano l'efficienza della fotosintesi e favoriscono la crescita. La rabetta comune trattata cattura più CO2, produce più ossigeno e accumula maggiore biomassa, offrendo soluzioni innovative per agricoltura sostenibile e sistemi energetici verdi. Le nanoparticelle biocompatibili e non invasive sul DNA funzionano come antenne cattura luce, migliorando l'assorbimento della luce solare. Questa tecnologia apre nuove prospettive per la produzione di bioenergia, la riduzione delle emissioni e la protezione degli ecosistemi, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano integrarsi efficacemente.
0: Solo musica di gran classe.

Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: In Colombia si dice addio alle carrozze trainate da cavalli. In centro città entreranno in funzione carrozze elettriche. È stato addirittura pensato un programma di adozione responsabile che coinvolgerà 39 cavalli per iniziare. Per anni sono stati impegnati nel servizio pubblico. Dopo i controlli veterinari ed un percorso di ricollocamento saranno affidati a famiglie selezionate con spazi e cure costanti.
2: E alcuni sono già stati adottati. Il progetto coordinato dal distretto di Cartagena prevede anche unità veterinarie mobili, ambulanze per animali e programmi di salute e sterilizzazione. Un'iniziativa che punta a fare della città un modello di turismo più etico, capace di coniugare innovazione, tutela animale e responsabilità collettiva.

0: Planet News. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
1: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica è una delle principali emergenze ambientali, un materiale resistente non idrosolubile, caratteristiche che impediscono alla natura di eliminarlo. Due ricercatori dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna pensano di avere la soluzione. La loro ultima invenzione, infatti, è un materiale biodegradabile

0: instabile, che invece di sciogliersi a contatto con l'acqua diventa ancora più resistente. Si tratta di un materiale per cui l'acqua non è ancora non è più un nemico che degrada, ma un componente strutturale attivo.
1: A rendere interessante la scoperta è il processo produttivo sviluppato dai suoi autori con zero scarti. Le applicazioni del nuovo materiale sono già moltissime. Basta pensare a quanti oggetti in plastica vengono usati in contesti umidi: le attrezzature per la pesca, per le reti, per l'agricoltura, fino alle bottiglie, i contenitori per liquidi. Un materiale biodegradabile che si fortifica con l'acqua rappresenta un'alternativa appetibile in una miriade di campi diversi.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Planet News.
1: La Svezia ha compiuto un passo storico nel rispetto degli animali, ponendo fine agli allevamenti in gabbia e liberando 17 milioni di galline ovaiole. Questo traguardo riflette una visione ecologica che va oltre la semplice tutela animale, promuove sistemi produttivi più sostenibili e naturali, riducendo l'impatto negativo degli allevamenti intensivi sull'ambiente. Il percorso avviato con l'Animal Welfare Act del 1988 e consolidato da Project 1882 ha dimostrato che è possibile trasformare il mercato attraverso consapevolezza e responsabilità collettiva. Eliminare le gabbie significa anche diminuire stress e malattie negli animali, riducendo l'uso di antibiotici e rischi per l'ecosistema. Così la Svezia diventa esempio di come scelte etiche possano integrarsi con la sostenibilità ambientale.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: la musica più glamour.
1: You took the part that once was mine.
0: Monte Carlo Nights.
2: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
2: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Un'alleanza all'insegna della sostenibilità. Apple ed Engie Italia hanno siglato un accordo di 15 anni per fornire energia rinnovabile da impianti eolici e agrivoltaici su tutto il territorio nazionale. Garantirà energia pulita alle attività italiane di Apple, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e a sostenere la neutralità carbonica dell'azienda. Un'intesa che non solo rafforza il mercato energetico italiano, ma accelera anche la transizione verso un futuro in cui l'innovazione e le fonti rinnovabili camminano fianco a fianco.

0: Planet News.
1: Il rapporto Plastic Pool ribalta una convinzione: l'abbandono dei rifiuti è più grave in città che sulle spiagge. Si è tracciata una grossa quantità di rifiuti e i risultati dimostrerebbero che oltre il 50% proviene da strade, marciapiedi, parchi urbani e periferie.
2: Plastic Pool in 3 anni ha organizzato più di 300 eventi, ha coinvolto oltre 6.000 volontari e rimosso più di 250 tonnellate di rifiuti. Colpisce la composizione, quasi il 90% è indifferenziato, segno che il problema riguarda comportamenti scorretti e cattiva gestione dei rifiuti più complessi. Un quadro che invita tutti noi a cambiare abitudini.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: L'Italia arretra ancora nella lotta alla crisi climatica. Nel nuovo Climate Change Performance Index scende al 46esimo posto, penalizzata soprattutto da una politica climatica giudicata debole e da un piano generale che riduce le emissioni meno di quanto richiesto dall'Europa. Mentre alla COP30 si discute di come restare sotto la soglia dei 1,5 gradi, il rapporto mostra che nessun paese è davvero in linea con questo obiettivo. Ai vertici ci sono Danimarca, Regno Unito e Marocco, mentre in coda restano i grandi utilizzatori di combustibili fossili come Russia e Stati Uniti. L'Unione Europea perde terreno e anche l'Italia fa passi indietro, nonostante il grande potenziale nelle rinnovabili. Secondo Legambiente, il nostro paese rischia nuove dipendenze energetiche e dovrebbe puntare con più decisione su fonti pulite ed efficienza.

0: Planet News.
1: I semi delle piante potrebbero essere molto più sensibili di quanto immaginiamo. Secondo uno studio del MIT, sono infatti in grado di percepire il suono della pioggia e di reagire accelerando germinazione e crescita. I ricercatori hanno scoperto che questo stimolo sonoro aiuta i semi a risvegliarsi dalla dormienza, permettendo loro di sfruttare al meglio l'arrivo dell'acqua e delle condizioni favorevoli per crescere. Una scoperta sorprendente che mostra ancora una volta quanto il mondo naturale sia sofisticato e pieno di meccanismi invisibili capaci di adattarsi perfettamente all'ambiente.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Kenya salvare, scambiare e vendere semi tradizionali non sarà più un reato. Con una decisione storica per gli esperti delle Nazioni Unite, l'Alta Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi nazionali che criminalizzavano pratiche agricole ancestrali fondamentali per la sopravvivenza delle comunità rurali e violavano il diritto alla vita, al cibo e al sostentamento, imponendo un sistema che favoriva le grandi aziende e la proprietà commerciale a discapito degli agricoltori.
2: L'Alta Corte ha proprio riconosciuto che queste pratiche che colpivano soprattutto i piccoli produttori e tutti i contadini che da secoli si tramandavano e si scambiavano semi, ora vanno riconosciute come il punto focale della sicurezza alimentare e del patrimonio culturale del Kenya.

0: Planet News.
1: Un team di ricercatori svizzeri ha raggiunto un importante traguardo nel settore delle energie rinnovabili, o cioè utilizzare i funghi per alimentare batterie biodegradabili. Le batterie sviluppate dagli scienziati dell'EMPA appartengono alla categoria delle celle a combustibile microbiche, in cui i microorganismi convertono i nutrienti in energia generando elettricità. Secondo Carolina Reyes, ricercatrice del progetto, è la prima volta che vengono combinati due tipi di funghi per creare una batteria funzionale. Questa innovativa tecnologia potrebbe rappresentare una svolta per alimentare dispositivi in aree remote.
2: Radio Monte Carlo.
3: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento,

0: Planet News.
1: In Thailandia era possibile pagare per importare e stoccare i rifiuti di plastica. La Cina aveva smesso di accettare i rifiuti di questo tipo e quindi da Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Giappone la Thailandia era diventata proprio la destinazione principale di questi rifiuti. Ma il problema vero è che venivano bruciati anziché riciclati. Quindi gli ambientalisti da questo momento in poi chiedono attenzione perché la legge venga rispettata.
2: In gioco c'è la ratificazione di un trattato globale sui rifiuti di plastica su cui permangono resistenze. Nuove ricerche dimostrano che l'esposizione alle microplastiche presenti anche nelle acque in bottiglia sui ghiacciai italiani comporta aumento del rischio di ictus, infarto e morte che potrebbero avere un ruolo nella demenza.

0: It was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: Secondo i ricercatori del MIT c'è la prova che utilizzando l'energia in modo consapevole si arrivano a dimezzare le bollette che riceviamo. Lo studio è stato effettuato in Olanda. Nel primo caso 67 famiglie hanno ricevuto un rapporto sui consumi su come aumentare l'efficienza energetica.
3: Nel secondo 50 famiglie hanno ricevuto il report sui consumi, la consulenza e in più un dispositivo intelligente che forniva aggiornamenti in tempo reale sui consumi di energia. Al termine dell'esperimento i consumi di elettricità sono calati mediamente del 33% e quelli del gas del 42%. Le bollette si sono dimezzate, così come la percentuale di reddito spesa per l'energia.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Il santuario Pangea di Alanteio accoglie elefanti provenienti da circhi e zoo come Giulia e Cariba, offrendo un ambiente naturale di semilibertà e spazi ampi destinati al rewilding. L'obiettivo ecosostenibile è ridurre la cattività, migliorare il benessere animale e favorire il ripristino degli ecosistemi trasformando un ex ranch in area naturale.
2: La struttura non è aperta al pubblico e promuove un cambiamento culturale contro lo sfruttamento, dimostrando che la conservazione può coniugare etica, biodiversità e recupero ambientale in Europa, con benefici a lungo termine per fauna e habitat locali.

0: Planet News.
1: La gestione dei rifiuti urbani in Italia continua a migliorare, con la raccolta differenziata che ha raggiunto il 66,6% a livello nazionale, in crescita rispetto agli anni precedenti. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente, 10 comuni hanno superato il 70% di raccolta differenziata, evidenziando un impegno crescente verso pratiche di gestione dei rifiuti più sostenibili.
2: Tra le città più virtuose, Reggio Emilia si distingue con una percentuale di raccolta differenziata salita all'83,8%, contribuendo al suo primato nella classifica di vivibilità ambientale urbana stilata da Legambiente nel rapporto Ecosistema Urbano 2024. Al contrario, alcune città mostrano ancora margini di miglioramento. Ad esempio, Foggia è stata indicata come la peggiore città d'Italia per raccolta differenziata, evidenziando la necessità di interventi mirati per colmare il divario con le realtà più avanzate.
3: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi. Viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Radio Monte Carlo.
2: RMC.
3: R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B

0: Planet News.
1: Dal 27 settembre di quest'anno le aziende che propongono slogan green vaghi, ma anche etichette ambientali o promesse climatiche non dimostrabili, rischieranno multe milionarie. Sono tanti quelli che fanno comparire sulle confezioni termini come eco, green, amico dell'ambiente o sostenibile. Qualora non siano verificabili, ma solo una mossa di marketing, potrebbero essere accusati di pubblicità ingannevole.
2: Le novità più importanti riguardano proprio le dichiarazioni ambientali usate nella comunicazione commerciale. Da settembre non basterà una fogliolina verde sul packaging o utilizzare slogan accattivanti. Le aziende dovranno garantire che ogni affermazione ambientale sia corretta. Definire un prodotto ecologico senza certificazioni attendibili diventerà una pratica commerciale scorretta.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Non manca tanto e soltanto i più ricchi avranno accesso alle zone verdi e al benessere che ne deriva. Quelli invece che non lo sono, sono destinati a vivere nelle aree grigie e ad avere servizi peggiori. La Commissione Europea e l'Università di Copenaghen ha infatti stabilito che soltanto meno del 15% di quelli che vivono nelle città analizzate hanno accesso ad alberi, ombre e zone verdi.
2: Lo studio dice che le città del nord-ovest dell'Europa più ricco hanno il doppio delle probabilità di soddisfare gli standard rispetto a quelle dell'Europa meridionale e orientale. Le linee guida per il buon vivere consigliano di vedere dalla propria abitazione almeno 3 alberi, che il 30% del quartiere in cui si vive sia coperto di verde e di vivere a meno di 300 metri da un parco. Lo studio sottolinea che la maggior parte delle città europee non riesce a garantire un accesso equo alla natura in città ed è necessario quindi un vero cambio nella pianificazione urbana.

0: Planet News.
1: In Spagna, nel convento di Sant'Antonio da Padova, nella regione della Castiglia-La Mancia, 11 suore francescane stanno portando avanti una missione di salvataggio animale per impedire l'estinzione del rarissimo coniglio gigante spagnolo. Tutto è iniziato 30 anni fa, quando i genitori di Suor Consuelo le regalarono una coppia di conigli che tempo dopo le religiose scoprirono essere rarissimi.
2: Da quel momento il convento è passato da essere allevamento a progetto di conservazione genetica. Le suore hanno creato una piccola fattoria specializzata. Oggi ogni coniglio viene registrato con un microchip, quindi genealogia, controlli sanitari e schede alimentari molto dettagliate. Nulla è lasciato al caso e pensate che soltanto nei primi mesi di quest'anno sono già nati 90 cuccioli.
3: I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo.